Trot di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Asha Ishichangana.

0: Mwingisa toku ranzeka atikwane kwa la Msambiki. Eleka umawara.
1: Radio Msambiki, Gaza.